Ci secco ad un cibo d'amor, delle pelle turbando il riposo, Narcisetto ad un cibo d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quel

0: narcisetto a doncino d'amor.
1: Delle belle turbando il riposo,
0: narcisetto a doncino d'amor.

violoni. Fra le nevi e solmoni, a concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni hanno orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma,

narcisetto ad un cillo d'amor. Della pelle turbando il riposo, narcisetto ad un cillo d'amor.